Maximum Lounge.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente,

quando viene voglia di mangiare qualcosa di dolce è difficile resistere. Allora vediamo insieme cosa ci propone Penny di dolce tra le offerte di questa settimana presso il banco dei surgelati. Fa caldo, prendiamo un gelato. Cosa ne dite del classico cornetto Algida, panna o al cioccolato? Adesso è in offerta, scontato del 23%. Il pacco da 6 cornetti Algida costa 4,19 euro. Un altro prodotto su cui fa sempre piacere risparmiare è il caffè. Quando fa caldo vi consiglio di preparare il caffè freddo latte, altrimenti detto iced latte. Mettete del ghiaccio in un bicchiere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Ben ritrovati e buongiorno a tutti in tutti i Penny d'Italia in questo martedì 16 giugno alle 8 e 13 minuti. Un frutto molto fresco e piacevole d'estate è la pesca nettarina, succosa e dolce, è indicata anche per proteggere e curare il fegato. Il miglior modo di consumarla è lavarla bene e addentarla così com'è. Parliamo con Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'azienda agricola Maria Cuppone a Scanzano Ionico. Rifornisce Penny e ci racconta perché questo territorio in Basilicata è perfetto per le pesche.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Questo territorio è prevalentemente pianeggiante, è influenzato dalle vicinanze del mare, caratterizzato da temperature medie più elevate rispetto ad altri territori, e una rete idrica efficiente ne permettono la loro diffusione e la piantagione, con elevati standard di qualità. E le pesche nettarine in Italia maturano nell'arco di pochi mesi, da fine maggio a settembre, quindi copriamo un ampio raggio, diciamo, stagionale.
1: Grazie a Gabriele Gobbi. Dunque, fino a settembre le pesche sono di stagione e maturano naturalmente nelle pianure della Basilicata. Adesso le pesche nettarine coltivate in Italia costano 2,49 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel mese di giugno è bellissimo passeggiare in giardino e raccogliere i frutti come le ciliegie e le fragole. Nel banco frutta e verdura di Penny adesso possiamo cogliere, come se fossimo sotto un bel ciliegio in giardino, delle ciliegie. Sono adatte a purificare l'organismo e andrebbero preferibilmente mangiate da sole, senza mescolarle con altri alimenti. Mezzo chilo di ciliegie da Penny costa 2,99 euro. Poi un ortaggio che può essere mangiato anche insieme alle ciliegie è il peperone, perché entrambi vengono digeriti velocemente senza ostacolarsi. I peperoni spesso io li mangio crudi, tagliati a listarelle, sono freschi e croccanti e molto ricchi di vitamina C. Adesso da Penny i peperoni rossi e gialli costano 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: George Ed sarà con Budapest, 8 e 29 minuti in questo martedì 16 giugno. Ancora buona spesa in tutti i penny d'Italia. Parliamo di musica su Penny FM con la rubrica Disco Sound. Siamo arrivati alla puntata 24.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riascoltiamo i primi vinili dei grandi della musica con alcune curiosità. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album del Blasco, il rocker di Zocca, Vasco Rossi.
3: Silvia, fai presto, che sono le otto, se non ti muovi fai tardi lo stesso.
2: Vasco Rossi nasce a Zocca, provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. La madre lo iscrive a scuola di musica e nel 65 ottiene il primo riconoscimento, l'Usignolo d'Oro. Arrivano gli anni 70, le radio libere, fonda Punto Radio e conosce Gaetano Curreri, che lo spinge a incidere i primi singoli. Un cantautore, Vasco si definiva più un cantastorie all'inizio della sua carriera.
4: E io sono un fotografo, capito, della canzone, cioè sono uno più che racconta delle situazioni o racconta dei personaggi, capito, proprio come se fossero fotografie. Poi c'è anche un'altra differenza dei cantautori. Cerchiamo, capito, di fare anche della musica, cioè di portare avanti un po' anche il discorso musicale, oltre che quello dei testi. Ecco, mi definirei più cantastorie, capito? È meno da impegno, forse da meno responsabilità.
3: Non è un segreto, dai, lo sanno tutti.
2: Nel 78 esce Ma cosa vuoi che sia una canzone, il primo 33 giri che sul lato A aveva La nostra relazione e Poi mi parli di una vita insieme, Silvia e Tu che dormivi piano. Poche copie, circa 20.000, distribuite in Emilia Romagna e Lombardia con il passaparola e le radio libere. Silvia, considerata una delle sue canzoni più poetiche, si rifà a una giovane di Zocca che Vasco vedeva crescere.
3: Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare.
2: Sul lato B, Jenny è pazza, Ambarabacci ci coccò ed Il tempo crea eroi e Ciao, strumentale. Jenny è pazza, primo singolo in assoluto uscito nel 77, si chiamava solo Jenny all'inizio e nell'intro aveva una chitarra acustica al posto del pianoforte. Nell'album ci sono anche i futuri Stadio, tra cui Gaetano Curreri. La copertina, azzurra con una matita temperata che diventa la tastiera di una chitarra, la scritta Vasco Rossi e il titolo in virgolettato. Curiosità, sul retro della copertina Gaetano Curreri si firma come Beethoven, detto Bito, citato all'inizio di Ambarabacci ci coccò. Al prossimo vinile.
5: Limitatamente minimamente.
6: Vai col pianino, si so!
1: Disco Sound. I vinili di Penny FM. Di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: L'estate sta arrivando, il 21 giugno c'è il solstizio, anche se meteorologicamente è già arrivata l'estate e le temperature da domani saranno particolarmente bollenti. Chi vuole un'idea sulle vacanze potrebbe leggere la lista delle località di mare e di lago che sono state premiate con la bandiera blu sul sito bandierablu.org. Ci aspetta dunque un po' di meritato riposo sulla spiaggia, a fare le parole crociate o a leggere un libro. Da Penny ci sono le offerte d'estate, grazie alle quali trovate diversi articoli per le giornate al mare. Ad esempio, l'ombrellone per ripararsi durante le ore più calde. È in acciaio e nylon e costa 8,99 euro. Poi, per stendervi a prendere la tinterella, prendete anche il telo mare con frange al 100% in cotone al prezzo di 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: un po' pesante.
1: Marco Ligabue con Spacca il cielo, 8:43, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Entriamo in un mondo di morbidezza parlando dell'offerta sul detersivo liquido lavatrice Omino Bianco, che troviamo da Penny nelle due varianti, sciogli macchie e muschio bianco. Fa particolarmente caldo in questi giorni, si suda e si lavano i vestiti molto più spesso, ma non solo, anche la biancheria di casa, gli asciugamani e le lenzuola le mettiamo in lavatrice più di frequente, complice anche il fatto che si asciuga tutto subito, poche ore dopo aver steso la biancheria. In questo momento potete approfittare delle offerte salva spesa e risparmiare sul sapone per lavare tutte queste cose. Ottimo il risparmio sul detersivo liquido lavatrice Omino Bianco, sciogli macchie oppure all'essenza di muschio bianco. La confezione formato risparmio da 3 flaconi per un totale di 150 lavaggi costa 9,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiare è molto importante, soprattutto se siamo tanti in famiglia e dobbiamo far tornare i conti. Vi consiglio di scegliere i prodotti salva spesa di Penny. Questa settimana troviamo l'olio extravergine di oliva Farchioni velato, con uno sconto del 31%. Questo tipo di olio è importante per il contenuto di grassi polinsaturi che aiutano a mantenere pulite le arterie. Grazie al salva spesa di Penny, un litro di olio extravergine di oliva Farchioni velato costa 5,99 euro. Risparmiamo molto, sempre grazie alla salva spesa di Penny, anche sulla birra Moretti, confezione da 3 bottiglie. Delle birrette da tenere sempre al fresco, pronte da stappare in compagnia, magari guardando una partita dei mondiali. Adesso la confezione da 3 bottiglie di birra Moretti costa 1,99 euro.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Martedì 16 giugno, sono le 9 in punto e con voi in diretta su Penny FM, Daniel Locatelli. C'è una promozione da cogliere al volo che si chiama Penny Days. Solo per oggi ricevete uno sconto di 3 euro sulla spesa che state facendo adesso, acquistando 10 euro di birra, vino o spumante con Penny Card. Vi ricordo inoltre che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni pasto per singola transazione esclusivamente per beni alimentari. Arriva uno dei gold di Penny FM, un classico, una canzone che uscì nel 1977, Bill Withers con Lovely Day. Buona spesa qui da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In una giornata calda come questa è una soddisfazione aprire il congelatore e trovarci un bel gelato che ci rinfresca. Da Penny arrivano tante offerte dedicate ai gelati e tra queste c'è anche il classico cornetto Algida, che è sul mercato almeno da 50 anni nella versione come la conosciamo oggi. Come idea invece esiste da 65 anni, inventato e confezionato artigianalmente a Napoli. Trovate il cornetto classico e quello al cioccolato Algida nella confezione da 6 pezzi con lo sconto del 23%, costa 4,19 euro. Per mangiare il gelato in modo diverso potreste anche preparare una coppetta di gelato alla vaniglia affogato nel caffè. Grazie alle offerte salvaspesa troviamo in offerta la confezione da 4 pacchi di caffè crema e gusto forte Lavazza al prezzo adesso di solamente 12,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Quando fa caldo sotto all'ombrellone ci rinfreschiamo bevendo qualcosa di fresco, una bella acqua naturale è sempre un tocca sana per reidratarsi. Per mantenere l'acqua fresca anche in queste calde giornate potrebbe esservi utile una borsa termica. Ne trovate diverse adesso da Penny grazie allo speciale offerte d'estate. Sono borse termiche di diverse misure in base a quante cose volete portare al mare, la borsa più piccola per la frutta o un piccolo panino, quella più grande per portarsi sia la frutta che la merenda. Trovate anche la borsa termica porta bottiglia in cui ci potete far stare anche una bottiglia grande da 2 litri, quindi borsa termica perfetta proprio per una bottiglia. La borsa termica porta bottiglia costa 2,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello raccogliere le ciliegie direttamente dall'albero in giardino. Io lo scorso fine settimana sono stata dai miei genitori che hanno un ciliegio enorme e non riuscivo a smettere di mangiarle e di raccoglierle per portarne un po' a casa. Questa è la stagione perfetta per fare il pieno di ciliegie che, tra le tante proprietà, aiutano a dormire meglio grazie al contenuto di melatonina. Adesso le ciliegie coltivate in Italia nel pacco da mezzo chilo costano 2,99 euro. Quando è l'ora di una piccola pausa per mangiare la frutta, provate il peperone. Mangiato crudo è molto rinfrescante e dà soddisfazione quando fa molto caldo. L'alto contenuto di acqua e fibre aumenta il senso di sazietà e ci permette di limitarci nell'assunzione di cibo. Adesso da Penny i peperoni rossi e gialli costano 2,49 euro al chilo.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Martedì 16 giugno, 9 e 24 minuti, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Penny collabora con Croce Rossa Italiana attraverso diverse iniziative durante l'anno. Parliamo di Croce Rossa nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa Italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose, non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
0: Benvenuti da Daniel Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
2: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
0: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
2: Noi come loro.
3: Noi come loro.
0: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
4: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
5: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
4: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
5: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
0: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
2: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita, questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile. E cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alla persona. In ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino, cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: scatta l'ora dei Penny Days.
1: Facciamo la spesa in vista del pranzo. Cosa mettiamo nel carrello? L'insalata, il riso, una confezione di formaggio da stuzzicare mentre cuciniamo e poi una bottiglia di vino per accompagnare le cose buone che mangiamo. Oggi c'è lo sconto di 3 euro sulla vostra spesa se acquistate 10 euro di vini, birre o spumanti con Penny Card. Abbiamo chiesto ad alcuni clienti di Penny quando bevono volentieri il vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In compagnia di altre persone, di amici, durante una cena, oppure si fa proprio una serata a vino con una bottiglia, si discute, si parla, si scherza.
4: Durante il pasto, sia il pranzo sia la cena, perché a me piace, non bevo acqua né birra, mi piace il bicchiere di vino, in famiglia.
5: Bevo il vino quando sono in compagnia, se mangio pesce è bianco, se mangio carne è rosso.
1: Se piace anche a voi il vino, prendetene una bottiglia adesso e risparmiate. Grazie ai Penny Days, solo per oggi ricevete uno sconto immediato da 3 euro sulla spesa che state facendo se acquistate 10 euro di vino, birra o spumante con Penny Card.
0: Penny Days, solo con...

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare il più possibile, prendete i prodotti salva spesa di Penny. Trovate adesso l'olio extravergine di oliva Farchioni velato con uno sconto del 31%. Aggiungere olio ai cibi è importante, innanzitutto per facilitare la digestione, perché permette di far scivolare meglio il cibo lungo il tubo digerente. Grazie al salva spesa di Penny, un litro di olio extravergine di oliva Farchioni velato costa 5,99 euro. Sempre grazie al salva spesa di Penny, ottimo sconto anche sulla birra Moretti, confezione da 3 bottiglie. Birrette da 33 centilitri da tenere sempre al fresco, pronte da stappare in compagnia, magari guardando una partita dei mondiali. Adesso la confezione da 3 bottiglie di birra Moretti costa 1,99 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Oggi è martedì 16 giugno e c'è una promozione da cogliere al volo che si chiama Penny Days. Solo per oggi ricevete uno sconto di 3 euro sulla spesa che state facendo acquistando 10 euro di birra, vino o spumante con Penny Card. Vi ricordo inoltre che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. Sono quasi le 10, mancano 5-6 minuti, io vi saluto e vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le promozioni di Penny. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniela Catelli, è tutto, vi auguro una bella giornata.
2: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
3: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana. Ma oggi non è domenica.
4: Domenica è sempre domenica.
5: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice. Basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: E iniziamo il nuovo anno con dei buoni salumi, reparto freschi, carpaccio di bresaola, le freschette. Per il 2026 la ricetta è la seguente: carpaccio di bresaola agrumato. Disponiamo le fette su un piatto grande, aggiungiamo al centro della rucola, spremiamo leggermente dell'arancia, scaglie di parmigiano, un filo, ma proprio un filo leggero, d'olio extravergine d'oliva e del pepe nero. E poi, se volete, tocco finale, frutta secca per dare croccantezza. Carpaccio di bresaola, le freschette, lo trovate nel reparto freschi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

economia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Benefit l'ho chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Prodotti del benessere di Penny.
1: Mangiare significa anche prendersi cura della propria salute. Tra gli alimenti che fanno bene alla pancia, provate il kefir. È considerato un elisir di lunga vita perché è molto ricco di fermenti lattici e probiotici. È una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo, che sono particolarmente utili per reintegrare le sostanze perse con la sudorazione, ad esempio dopo lo sport. Il kefir può essere preso anche nei momenti di calo fisico, quando si ha bisogno di energia. Un bel bicchiere è una merenda perfetta per tutte le persone che vogliono riprendere energia. Si può anche frullare con un kiwi o dei mandarini per addolcirlo. Se frullate il kefir con dei cubetti di frutta congelata e del miele, ottenete un gelato goloso e salutare fatto in casa. Il kefir bianco naturale Wellness costa 79 centesimi alla confezione.
0: Porta il benessere sulla tua tavola.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: però le spine ci tagliano.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Semplice, basta un penny.
1: Facciamo un esperimento. Se vi dico latte, cosa vi viene in mente? Ho provato anche io e subito mi sono venuti in mente un sacco di ricordi. La nonna che mi diceva: bevi il latte che ti fa bene e diventi grande e forte. Oppure mio padre che beveva tutte le mattine una tazzona di caffè latte. Bevi il latte che rinforza le ossa. Per non parlare poi delle colazioni che si facevano insieme a fratelli e sorelle. La mia è una famiglia molto numerosa. Tutti ricordi che hanno anche un fondamento scientifico, soprattutto per la crescita dei nostri bambini. Lo abbiamo chiesto a Leda Morana, nutrizionista.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: I bambini hanno bisogno del latte per la loro crescita. Il consumo giornaliero di questa bevanda dovrebbe essere di 3 o 4 bicchieri al giorno, consumato in tutte le sue forme. Yogurt e frullati vanno benissimo. Infatti un bel frullato estivo con frutta e tanto latte non può mancare per la crescita dei nostri figli, al mattino o come merenda gustosa e nutriente.
1: Grazie a Leda Morana. Dunque, latte in tutte le sue forme e per continuare a mantenere alta la tradizione familiare. E continuate a collezionare ricordi.
0: Porta il benessere sulla tua tavola.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Facciamoci venire l'acquolina in bocca con dei pistacchi tostati, uno snack molto goloso che ci porta anche salute. La frutta oleosa infatti è ricca di grassi insaturi benefici per il nostro corpo. In particolare mandorle, pinoli e pistacchi sono molto adatti per limitare la produzione di istamina, dunque in caso di allergie. I pistacchi possono essere mangiati a merenda oppure abbinati alla verdura durante il pasto. In questo caso rappresentano la parte proteica e possiamo sostituirli a carne e formaggio. Da Penny trovate i pistacchi tostati e salati del marchio Amo Natura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando diciamo pizza, immediatamente il nostro volto sorride. La pizza rende felici perché contiene ingredienti ricchi di triptofano, un amminoacido essenziale che stimola la produzione di serotonina, nota come ormone della felicità. Il mix di carboidrati, pomodoro e mozzarella crea una gratificazione sensoriale che stimola aree del cervello legate al piacere, al buon umore e alla soddisfazione. Che aspettiamo allora? Mettiamo nel carrello la felicità con la mozzarella per pizza che trovate al banco frigo di Penny del nostro marchio Sapore di Cascina.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Se non vedete l'ora di andare al mare, mangiate tanti cetrioli che aiutano il drenaggio e vi fanno rimanere in forma. Tra gli ortaggi amici della forma fisica ci sono senz'altro i cetrioli, che hanno questo potere di portare via i liquidi in eccesso. Contengono inoltre acido tartarico, che impedisce al cibo di essere immagazzinato dove non ci va. Un ottimo modo per godere di questo beneficio è tagliarli a fettine e metterli nell'acqua da bere insieme a degli spicchi di limone. In questo modo si prepara un'acqua aromatica e tonica, e molto piacevole da bere quando fa caldo perché rinfresca. Buonissimi i cetrioli anche da mangiare al mare. Affettateli e metteteli in un contenitore a chiusura ermetica. Saranno ottimi come merenda dissetante e vi permetteranno anche di esibire una bella pancia piatta. Trovate da Penny naturalmente anche i cetrioli.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta alla scoperta della pizza gourmet. È una rivisitazione di alta qualità della pizza tradizionale. È caratterizzata da impasti a lunga lievitazione, ingredienti ricercati e abbinamenti studiati. Il cornicione è croccante, alveolato, e con il termine gourmet si vuole unire la tecnica della cucina d'autore alla pizza. Il concetto è stato introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Parliamo adesso di una specialità tutta riminese. Giovanni Pascoli l'ha definita il pane dei romagnoli. Sto parlando della piadina. Quella che trovate da Penny è la piadina alla riminese, che a differenza della piadina romagnola classica è flessibile, ideale per essere piegata. Si presenta con bolle di cottura in superficie, i caratteristici occhi, e mantiene una certa umidità interna, risultando più morbida al palato. La farcitura che non può mancare con crudo squacquerone e rucola, dove squacquerone prende il nome dalla sua consistenza squacquerata, che in dialetto romagnolo fa riferimento alla sua morbidezza. Adesso le piadine e le specialità Cuor di Terra vi aspettano nei nostri negozi Penny.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia a sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Torniamo indietro con la macchina del tempo di qualche millennio per parlare dell'avocado, utilizzato in Messico e America Centrale. Furono gli spagnoli ad importarlo in Europa. Questo frutto, tra l'altro, è molto nutriente, con potenti effetti antiossidanti che proteggono cuore e vista. Inserendo l'avocado nella nostra alimentazione, contribuiamo a regolare la pressione sanguigna, supportando anche il sistema immunitario. E l'avocado si presta in cucina per realizzare tantissime ricette. Un'insalata di gamberi con pezzettini di avocado. Provatelo con uova e salmone. È una ricetta facile e molto veloce che possiamo servire eventualmente per completare un brunch con gli amici.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Penny.
1: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica, la velatura, è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento, ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta, rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny.
1: Entrate da Penny e subito vi ritroverete nel reparto più colorato in assoluto, quello dell'ortofrutta, dove trovate anche i kiwi. Kiwi che possiamo mangiare classicamente da soli oppure nella macedonia, ma possiamo anche utilizzarli per ammorbidire la carne. E sì, avete capito bene. E questo grazie ad un enzima contenuto all'interno del kiwi che si chiama actinidina. Di conseguenza, strofinando un po' di kiwi sulla carne o usandolo, il kiwi, in marinatura, ma poco tempo, vedrete il risultato. Oggi mettiamo il colore verde nel carrello. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate i kiwi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Che estate sarebbe senza speciale salvaspesa, ma soprattutto senza cornetto Algida, che da Penny nel reparto surgelati trovate in versione classica e al cioccolato. Cornetto Algida che col passare del tempo è diventato iconico soprattutto per la sua puntina al cioccolato finale. Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche, ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione da 6 pezzi, in sconto 4,19 euro. Poi, sempre con lo speciale salvaspesa, caffè, tanto buon caffè, caffè crema e gusto forte Lavazza. Pensate che una piccola quantità di caffè freddo possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea. Caffè, crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè, con lo speciale salvaspesa 12,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato, no, l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio, magari una fettina di limone, per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo un mito del ciclismo, Felice Gimondi. Nonostante la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del rivale Eddy Merckx, è stato in grado di ottenere numerosi successi, avendo rispetto al belga una maggiore longevità atletica. Felice Gimondi nasce a Sedrine, in provincia di Bergamo, e proprio da lì comincia la sua avventura in sella a una bicicletta, come ha raccontato a Bergamo TV.
2: Hanno costituito una piccola società, proprio la Sedrinese, dove eravamo in 5-6 ragazzi con la voglia di fare le corse. Ma direi che dalla Sedrinese ho imparato molto, soprattutto perché non c'era la pressione di fare risultati.
1: Gimondi è uno dei 7 corridori ad aver vinto tutti e 3 i grandi giri, 3 volte il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta in Spagna. Nel suo palmarès anche il campionato del mondo su strada e alcune classiche come la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo. Quali sono le gare a lui più care?
2: L'esuberanza del Tour, 65, un giovane al primo anno che va là e non ha paura di nessuno e addirittura va in fuga da solo una volta con la maglia gialla. Tatticamente l'ultimo Giro d'Italia, perché avevo già 34 anni.
1: Di Felice Gimondi ricorderemo per sempre le grandi vittorie, la sua semplicità e l'amore che provava per la moglie, che ha sposato quando erano ragazzi e che lo ha accompagnato sempre.
2: Dico sempre che il 50% delle mie vittorie sono merito anche di mia moglie. Io telefonavo a casa la sera e lei c'era sempre, mi dava tranquillità.
1: È tutto per Golosi di Sport, appuntamento la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio Farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio Farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è...
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute!

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce, preferibilmente.
4: I sabati, con tanti amici, quelli sempre più preferiti, logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario, ovviamente carne come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure da accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny, sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salvaspesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè, e un po' come i cornetti Algida, Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti: caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi, e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a proprio a seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La cura della casa, così come del bucato, sono sempre giustamente al centro della nostra attenzione. Penny ha realizzato una linea di prodotti netti in grado di aiutarci nel quotidiano. Il nostro direttore Giovanni Martinez ha parlato della linea netti con Monica Di Maggio, responsabile marchi privati di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Svelaci un po', quali sono le particolarità di questa linea?
4: Innanzitutto è una linea molto complessa, stiamo parlando di un centinaio di referenze, per cui un brand che si pone come obiettivo quello di garantire per tutti i nostri clienti un vero e proprio aiuto attraverso prodotti per il bucato, prodotti per la pulizia della casa, quindi piatti, pavimenti, e anche accessori, che consentirà a tutti i nostri clienti di prendersi cura in maniera semplice, veloce ed economica e performante, perché no, della propria casa e del proprio bucato.
1: Da netti anche il detersivo lavatrice in polvere con ossigeno attivo per capi bianchi e colorati.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, idraulico, elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Table, i marchi propri di Penny.
1: La colazione è un momento chiave della giornata perché, se fatta in modo corretto, ci permette di arrivare al pranzo con tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. A voi clienti abbiamo chiesto come organizzate il vostro primo pasto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto lavorati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, trollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: Per il vostro breakfast dalla Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, biscotti con cereali. La linea La Buona Pasticceria ha creato questo prodotto selezionando solo ingredienti di qualità senza olio di palma. Tra l'altro il nuovo assortimento della Buona Pasticceria comprende oltre 50 prodotti per soddisfare ogni vostra esigenza e tra questi anche gustosissimi biscotti con cereali.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Su Penny FM ecco tutti i consigli per scegliere la frutta ideale per la bella stagione. Questo è il momento delle albicocche. Mangiarle un tocca sana perché sono ricche di acqua, potassio e beta carotene. Questo mix idrata l'organismo, protegge la pelle da raggi solari, favorendo una bronzatura uniforme e reintegrando i sali minerali persi con il caldo, aiutando anche a combattere la stanchezza. E se volete assaporarle in modo alternativo, provatele ripiene di formaggio spalmabile ed erba cipollina. In questo modo diventeranno anche un pranzo fresco e rigenerante.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Penny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie, però la

0: pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto, pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale aspettando il Natale con tutto quello che avete sempre desiderato. Moltissimi peccati di gola che in questo periodo dell'anno sono d'obbligo, eh? Ad esempio i tarallini. La leggenda narra che il primo tarallo in assoluto fu impastato da una mamma che provò a lavorare nella sua cucina quello che aveva nella dispensa. Farina con olio extravergine d'oliva, un po' di sale, una serie di prodotti che non mancano mai nelle dispense pugliesi. Creato l'impasto, lo appiattì in due striscioline sottili, andando a creare l'aspetto di un anello. Dopo la lievitazione lo infilò in forno ed eccoli i tarallini. Da Penny trovate, per rendere le vostre feste uniche, anche i taralli delle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti, ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Scopri i sapori d'Italia.
2: Portiamo in tavola delle lasagne vegetariane fatte con pesto, besciamella e scamorza. Per la crema vi basterà unire alla besciamella il pesto e il parmigiano. Una volta pronta, alternate gli strati di lasagna alla crema al pesto e finite cospargendo la teglia di abbondante formaggio grattugiato, cubetti di scamorza e, se volete, anche dei pinoli, molto utili quando abbiamo una cena romantica per le loro proprietà afrodisiache. Scegliete gusto e convenienza con il pesto alla genovese del nostro marchio Fior di Pasta.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

Penso a una sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà, e poi ai giorni spesi su un banco a immaginarmi una strana realtà.

0: forse la vita non è solo risolvere un problema. Poi c'è questo vento e sa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
2: E iniziamo il nuovo anno con dei buoni salumi, reparto freschi, carpaccio di bresaola, le freschette. Per il 2026 la ricetta è la seguente: carpaccio di bresaola agrumato. Disponiamo le fette su un piatto grande, aggiungiamo il centro della rucola, spremiamo leggermente dell'arancia, scaglie di parmigiano, un filo, ma proprio un filo leggero, d'olio extravergine d'oliva e del pepe nero. E poi, se volete, tocco finale, frutta secca per dare croccantezza. Carpaccio di bresaola, le freschette, lo trovate nel reparto freschi.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

La primavera da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù di oggi ci porterà a spasso nel tempo con la trilogia di Robert Zemeckis e Steven Spielberg. Ritorno al futuro. Buon appetito.
2: Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora!
1: Marty McFly ha un sogno, diventare una grande rockstar. Ma non sa che sarà lui il primo uomo a viaggiare nel tempo. Merito del suo migliore amico Emmett Brown, detto Doc, uno scienziato che ha la geniale intuizione di trasformare una DeLorean in una macchina del tempo. Anche se gli autori del film avrebbero preferito usare un frigorifero. La trilogia è un lungo viaggio tra passato, presente e futuro. Tante situazioni paradossali. Il faccia e faccia tra Marty e il suo papà, ancora adolescente nel 1955. Marty che sbirce di nascosto l'altro se stesso in un ipotetico 2015 e scorre i bande nel selvaggio West.
3: Come ti chiami?
4: Pivello.
5: Eastwood. Clint Eastwood.
1: Il mutare del tempo si sviluppa anche attraverso il cibo. Negli anni 50, per invitare una ragazza a ballare, ci si faceva coraggio con qualcosa di dolce.
6: Dammi un latte. Al cioccolato.
1: Mentre nel vecchio West ci si poteva rinfrescare anche con tè freddo, servito con qualche cubetto di ghiaccio. E quando si ha voglia di portare la cucina italiana a tavola, basta viaggiare nel futuro e comprare una pizza da idratare in un fornetto a microonde.
7: Idratare livello 4, per favore.
8: È pronta!
7: Ecco qui.
9: Oh, accidenti, mamma, tu sì che sai idratare la pizza.
1: La stessa macchina del tempo, spinta inizialmente a plutonio, diventa super ecologica, alimentandosi anche con la birra e bucce di banana.
10: Grande Joe.
1: E quindi tanto cibo anche nella saga Ritorno al futuro. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Mangiare significa anche prendersi cura della propria salute. Tra gli alimenti che fanno bene alla pancia, provate il kefir. È considerato un elisir di lunga vita perché è molto ricco di fermenti lattici e probiotici. È una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo, che sono particolarmente utili per reintegrare le sostanze perse con la sudorazione, ad esempio dopo lo sport. Il kefir può essere preso anche nei momenti di calo fisico, quando si ha bisogno di energia. Un bel bicchiere è una merenda perfetta per tutte le persone che vogliono riprendere energia. Si può anche frullare con un kiwi o dei mandarini per addolcirlo. Se frullate il kefir con dei cubetti di frutta congelata e del miele, ottenete un gelato goloso e salutare fatto in casa. Il kefir bianco naturale Wellness costa 79 centesimi alla confezione.
0: Porta il benessere sulla tua tavola.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale e la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai. Questa

0: E verdura di Peggy. Tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana. Ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorny Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare. Come lo mangia? Come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Funny Card.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al Fuori Tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia a sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al Fuori Tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo martedì 16 giugno, carrello alla mano perché oggi c'è tanta convenienza nell'aria. Solo per oggi vi aspettano i Penny Days, giorni di sconti dedicati a determinate categorie di prodotti. Solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, subito per voi uno sconto di 3 euro sulla spesa. E mi raccomando, in tutti i punti vendita Penny potrete usare i buoni pasto elettronici presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione per beni alimentari destinati al consumo. Buoni acquisti!
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte salva spesa da Penny. Visto che sono le 16:05 minuti, concediamoci un buon caffè, una pausa rilassante che aiuta anche la digestione. Se consumato dopo i pasti, stimola la salivazione e la secrezione gastrica, favorendo la digestione. Adesso trovate il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi a soli 12,99 euro. Per i più golosi invece trovate il cornetto classico o al cioccolato Algida. Pensate, l'invenzione del cioccolato nel cono fino al 1959 non era prevista e quindi la cialda perdeva croccantezza. L'intuizione di spruzzare del cioccolato all'interno del cono ha rivoluzionato tutto il mercato. Adesso il cornetto classico o al cioccolato Algida, confezione da 6 pezzi, viene solo 4,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Justin James, Silent Times, Penny FM, eccoci insieme. Marta Amato con voi in questo martedì pre-estivo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Non esistono frutti più rinfrescanti e più estivi del melone e dell'anguria, simbolo della bella stagione, freschi e succosi. Sono rimedi efficaci e proprio gustosi per resistere alla calura d'estate. Ho chiesto proprio a voi, clienti, come mangiate questi frutti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
0: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
3: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
0: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
3: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
0: E invece l'anguria?
4: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto, e certe volte me la porto poi anche come Luca.

0: al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: Anche al mare, certo, potete creare un intero menù a base di anguria d'estate, dal riso freddo con primo sale anguria agli spiedini con l'anguria, dalla granita di anguria alla tagliata di tacchino con anguria. Io la mangio anche di mattina quando fa molto caldo e non ho voglia del solito cappuccino. L'anguria mi rinfresca senza appesantire lo stomaco. Adesso da Penny al banco frutta e verdura vi aspetta la mini anguria, solo 1,29 euro.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: L'estate si avvicina e allora parliamo dei peperoni, un ortaggio prettamente estivo. Mangiarli in questa stagione fa bene perché aiutano a reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con il caldo. Adesso da Penny trovate i peperoni rossi e gialli e al chilo vengono solo 2,49 euro. A fine pasto concediamoci le ciliegie. Questo frutto ha un basso indice glicemico e se abbinato alle proteine e ai grassi del pasto rallenta l'assorbimento degli zuccheri nel sangue. Le ciliegie da Penny vengono solo 2,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti e tenervi compagnia con i nostri programmi di attualità e musica. Nelle interviste dedicate agli artisti, questa settimana il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato Davide De Marinis sul suo nuovo singolo L'amore è una follia, realizzato in collaborazione con la cantante Asia. Il testo ironizza sulle contraddizioni dei sentimenti e sulla paura di innamorarsi d'estate, definendo l'amore come un mix di passione, gelosia, disordine e poesia. Ascoltiamo l'intervista.
1: Penny FM, gli artisti si raccontano.
2: E di nuovo su Penny FM, dove gli artisti si raccontano, ma soprattutto dove troviamo un grande amico, Davide De Marinis, grande amico appunto di Penny FM, ma anche di Penny, eh? Risvegliamo
3: Eccomi.
2: Un attimo. Ciao Davide, come stai?
3: ciao Gio. Benissimo, sono molto carico, grazie per la telefonata.
2: Ma ci mancherebbe, bellissimo, risvegliamo soltanto un attimo la memoria con un tormentone estivo del 1999, troppo bella, peraltro lo ricordiamo, ripreso anche dalla Penny Canza, quindi con Penny ha sempre qualcosa a che fare, eh? Aspetta che lo sentiamo un attimo.

0: Davide, quale emozione ti suscita ancora questo brano e cosa interessante e cosa significa per te?
1: Ma guarda, mi suscita tante emozioni, tanti bei ricordi, il Festival Bar, le prime volte che andavo in televisione, gli applausi, è un'emozione grande. Poi tu hai parlato appunto della pennicanza del Fiorello.
0: Simpatico un Fiorello.
1: Io troppo bella l'ho presentato al Festival Bar, presentato da Fiorello. E ricordo che regalai il CD alla sua compagna, che oggi è sua moglie.
0: Fantastico, questa è veramente una chicca e un bel ricordo anche. Però sì, io direi di andare al presente, no? Nuova uscita da pochissimo con L'amore è una follia, in collaborazione con Asia, una giovane molto in gamba, una nuova hit per l'estate che parla di amore. Ci parli un po' appunto di questa nuova canzone?
1: Beh, è una canzone bella, fresca, immediata, con un ritmo che ti prende subito. È un brano prodotto con il mio solito gruppo, con il mio produttore Paolo Agosta, e abbiamo realizzato una canzone che inizialmente non doveva essere neanche realizzata, perché è un brano che io ho scritto un po' per gioco, per mia mamma in realtà l'ho scritto. Poi dopo
0: ci arriviamo anche a quello,
1: poi
0: sì,
1: ci arriviamo, però suonava talmente bene. Poi io ho richiamato la mia amica Asia, perché a me piace molto oltre che come persona splendida, una professionista giovane ma seria e impegnata, mi piace molto l'alchimia della mia voce con la sua, e mi è piaciuta. Quindi L'amore è una follia è veramente tutta troppo bella.
0: Perfetto, troppo bella, giustamente richiamando una vecchia canzone. Ma la canzone attuale inizia in napoletano, perché questa scelta? Una dedica, un omaggio a qualcuno o a qualcosa?
1: Maronna mia,
0: diciamo. Bravo Davide.
1: Si è notato che un po' in napoletano inizia. Allora,
0: vabbè, però devo dirti, da milanese, cioè col napoletano te la cavi piuttosto bene, devo dire. Bella,
1: sì,
0: molto
1: perché,
0: bella.
1: Perché io per metà sono di origini puteolane, di Pozzuoli, a dire la verità, che è una cittadina molto, molto bella, vicino al mare, dove ho tutti i miei parenti da parte di mamma. E mia mamma, a proposito, prima ti dicevo, mi ha sempre detto: ma Davide, ma scrivi una canzone in napoletano. Ma te che te non porto, falla una bella canzone. Ma sono 20 anni che me lo dice. E l'anno scorso, un po' per gioco, un po' perché mi divertiva la cosa, ho iniziato a canticchiare questa frase: non mi voglio mamma, non mi voglio mamma, non mi voglio innamorare. E
0: ecco,
1: mi piaceva, aveva un bel gruppo. Da lì è nata questo brano, e quindi dedico ovviamente a mia mamma e a tutte le mamme.
0: Benissimo, quindi già ci hai intonato un po' appunto della canzone che andremo a sentire. No, ma va benissimo. Poi fatta da te live è fantastico. Senti però Davide, nel video, perché c'è un bellissimo video che consiglio tutti di vedere, mi ha colpito molto, forse perché sono Penny, diciamolo, no? Che c'è anche questa bellissima tavola imbandita a base di pizza, pasta, tanta allegria.
1: Mozzarella,
0: come è nata questa idea?
1: Allora ci ho messo di tutto e di più: pomodori, mozzarella, basilico, insomma il fiaschettino di vino, perché un goccio di vino non guasta.
0: Certo.
1: Quindi è la canzone è molto aggregante. Allora abbiamo pensato di perché no, portiamo tutte le persone importanti di questo video a tavola. Quindi ho messo mia mamma, Asia ha portato la mamma e la nonna addirittura, cioè pure
0: fantastico,
1: la nonna di Asia nel video, e succedono delle cose molto semplici, cioè si è tutti invitati a questo bel pranzo o cena che sia. È molto teatrale la cosa, però io ho le forchettate di
0: te le sei mangiate, ti ho visto.
1: Devo
0: dire che effettivamente è un video molto spontaneo, molto bello, quindi grazie insomma per averci regalato anche questa piccola chicca, insomma, anche in formato video.
1: No,
0: questo non lo svegliamo però, perché sennò diciamo tutto e questo non va bene. C'è un finale a sorpresa. E allora, per finale, per stando nei finali, Davide, faccio un saluto per Penny FM e ovviamente lanciaci tu il nuovo brano L'amore è una follia.
1: Allora, è con grande piacere, grazie Giovanni, che lancio a tutti gli amici di Penny FM. Io sono Davide De Marinis, la mia nuova canzone insieme ad Asia, L'amore è una follia.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: comunque mi vedi.
1: Fabrizio Moro, comunque mi vedi su Penny & Fam. Parliamo degli speciali di Penny, offerte d'estate.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Trovate tutto l'occorrente per andare al mare, come l'ombrellone che previene i colpi di sole, protegge la pelle, limita i danni cellulari e permette di rilassarsi. L'ombrellone in acciaio adesso viene solo 8,99 euro. Una volta sotto l'ombrellone rilassiamoci nel lettino e pensate, fare un riposino al mare fa bene perché riduce lo stress e favorisce un rilassamento profondo. Questo grazie all'effetto combinato della brezza marina, del suono delle onde e anche del calore del sole. Adesso il lettino pieghevole viene solo 19,99 euro.
2: Gli speciali di Penny.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Penny FM, parliamo dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E qui trovate la birra Moretti, ricetta originale, nata nel 1859 a Udine. È stata creata dall'imprenditore Luigi Moretti, che proprio quell'anno fondò la fabbrica di birra e ghiaccio nella città friulana. Adesso la confezione da 3 pezzi di birra Moretti viene solo 1,99 euro. Sempre nello speciale salva spesa trovate una novità: l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato, che presenta più polifenoli e aromi, ha più stabilità e una migliore conservazione. È indispensabile per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento, ma anche per sughi, salse, contorni, arrosti, grigliate e perfino dolci. Adesso l'olio Farchioni velato da 1 litro è scontato del 31% e viene solo 5,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM in questo martedì 16 giugno. Marta Amato con voi, dove protagonista è la convenienza. Vi aspettano i Penny Days, giorni di sconti dedicati a determinate categorie di prodotti. Solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, subito per voi uno sconto di 3 euro sulla spesa. E mi raccomando, in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione per beni alimentari destinati al consumo. Si riparte con la musica, arrivano Selena Gomez e Benny Blanco con Sunset Boulevard su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: 3 minuti dopo le 17, concediamoci un buon caffè. Adesso vi parlo del perché farlo, perché i benefici principali risiedono nella fissazione dei ricordi. Il caffè stimola la produzione di noradrenalina, un ormone chiave per archiviare le informazioni. Adesso trovate nello speciale salva spesa il caffè crema e gusto forte lavazza, confezione da 4 pezzi a soli 12,99 euro. Per chi invece è molto goloso come me, allora apriamo il freezer e gustiamo il cornetto classico. Pensate, la punta di cioccolato alla fine, il famoso blocco di cioccolato puro, diciamo, che si trova in fondo alla cialda, è diventato un'icona assoluta, tanto che la sua esistenza è spesso oggetto di aneddoti e sfide su come consumarlo. E voi come lo fate? Provate con la confezione da 6 pezzi a soli 4,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per parlare dei Penny Days.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Proprio così è scattata l'ora dei Penny Days, giorni di sconti dedicati a determinate categorie di prodotti. Solo per oggi gli sconti riguardano birre, vini e spumanti. Allora sentiamo dove e quando amate bere un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda diciamo della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
0: E allora adesso fatevi consigliare da Penny. Solo per oggi, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, subito per voi uno sconto di 3 euro sulla spesa.
1: Penny Days, solo con la Penny Card.
4: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura di Penny e scegliamo i peperoni, utili per l'abbronzatura. Infatti sono ricchi di beta carotene che protegge la pelle dal sole. Adesso i peperoni da Penny rossi e gialli vengono solo 2,49 euro al chile. A fine pasto invece concediamoci delle ciliegie che hanno potere antiossidante. Le antocianine proteggono le cellule dall'invecchiamento. Eccole qui da Penny, 500 grammi di ciliegie a soli 2,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Dentro questa città su Penny FM, rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo martedì 16 giugno per parlare delle ricette della food blogger Benedetta Rossi, che ha scelto i prodotti Penny per realizzare le sue ricette. A tal proposito, il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato proprio Benedetta sulla ricetta del rotolo di zucchine, che aiutano a reidratare l'organismo, a reintegrare i sali minerali persi con il sudore e a contrastare spossatezza e gonfiore. E se volete provare a cimentarvi nella preparazione del rotolo di zucchine, potrete inquadrare il codice QR che trovate sul volantino. Intanto ascoltiamo l'intervista.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati su Penny FM con un ospite speciale che però per noi di Penny è già diventata un'amica, una consigliera. Una nuova ricetta e dunque una nuova intervista. E con noi abbiamo Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: E allora Benedetta, devo dirti la verità, mi sembra ancora di vederti al Penny di Roma per la presentazione del tuo libro. Che bella giornata, e poi il tuo rapporto con i clienti Penny è sempre più vicino, ormai sei veramente una di famiglia. Che cosa ci racconti di questa esperienza?
3: Ma in realtà è sempre un'emozione incredibile per me incontrare le persone che mi seguono, anche perché è l'occasione per dare un volto a tutte quelle che mi scrivono ogni giorno, e quindi e poi è anche bellissimo sentire la loro emozione, insomma, soprattutto quando ci abbracciamo, sento proprio i cuori che battono forte.
2: Bellissimo.
3: E poi mi rendo conto che ci tengono a me, no? E mi considerano quasi come una di famiglia, e questa cosa mi fa molto piacere.
2: Anche per noi, come puoi immaginare, è stato veramente un momento davvero bellissimo, fantastico veramente. Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
3: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda, perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
2: Certo, assolutamente. Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
3: Allora, guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima. Al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola. Che te ne pare?
2: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa. Mi sembra ottimo. Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi. Adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
3: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa. Quindi assolutamente sì.
2: E questo ci fa
3: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
2: Grazie, questo ci fa un piacere immenso. A questo punto però faccio un saluto per i nostri clienti, e se vuoi e se puoi ci dai qualche anticipazione sulla prossima ricetta?
3: Allora, ancora ricette perfette per l'estate.
2: Okay.
3: Tre idee di paste fredde, però non di quattro.
2: Ok, questo ci accontentiamo. Ci fai un saluto conclusivo per i nostri clienti?
3: Un saluto a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
4: Che lo che, tamo a rullare, empezó el verano! Fuego!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Anna Chiara Cecere con i tuoi nei su Penny FM. Parliamo dello speciale offerte d'estate.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo al mare e rilassiamoci sul lettino pieghevole. Pensate, i meccanismi scientifici che rendono il sonnellino al mare così rigenerante includono il ritmo delle onde. Infatti il suono ritmico del mare è un rumore bianco che calma la mente e rallenta il battito cardiaco. Per tutto questo adesso il lettino pieghevole viene solo 19,99 euro. E poi sul lettino stendiamo anche il telo mare. È in cotone, perfetto, perché assorbe grandi quantità d'acqua se ci buttiamo in mare, rimane soffice anche dopo molti lavaggi ed è resistente perché dura anni senza perdere forma o qualità e poi regala una piacevole sensazione naturale sulla pelle. Adesso il telo con frange 100% cotone viene solo 3,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte salva spesa da Penny con la birra Moretti ricetta originale. La confezione da 3 pezzi è quella perfetta perché possiamo tenerla anche in frigo per le serate successive. La birra Moretti esalta i sapori tradizionali italiani grazie al gusto equilibrato, finemente amaro e con note floreali. Questa birra pulisce il palato ed è perfetta con pizza e anche formaggi. La confezione da 3 bottiglie di birra Moretti adesso viene solo 1,99 euro. Nel salvaspesa troviamo anche l'olio Farchioni, ma troviamo una novità, l'olio Farchioni velato. E pensate, adesso vi parlo della storia dell'olio Farchioni, che nasce nel 1780 a Spoleto, in Umbria. In quell'anno il fondatore, Luigi Farchioni, avviò l'attività agricola utilizzando un piccolo mulino a pietra per la molitura delle olive e la produzione di farina. Adesso l'olio Farchioni velato è più denso perché contiene anche minuscole particelle di oliva. È scontato del 31%, viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: più naturale.
1: Penny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Tiro Mancino, tu e io su Penny FM, eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo martedì 16 giugno, dove il protagonista è la convenienza. Vi aspettano i Penny Days, giorni di sconti dedicati a determinate categorie di prodotti. Solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, subito per voi uno sconto di 3 euro sulla spesa. E mi raccomando, in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione per beni alimentari destinati al consumo. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Inks Disappear.
1: I Gold.

0: Disappears Penny of Family, eccoci insieme, 18 e 5 minuti, parliamo dello speciale salva spese e concediamoci un caffè.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pensate, il caffè è amico del cervello perché ci aiuta a concentrarci meglio, blocca l'adenosina, molecola che induce sonnolenza, migliorando attenzione e vigilanza. Adesso il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi, viene solo 12,99 euro. E poi scartiamo un buon cornetto Algida, che unisce un unico formato, sapori complementari e consistenze diverse. Combina il gelato alla panna, una cialda croccante isolata dal cioccolato, granella di nocciole e il celebre fondo del cono ricolmo di cioccolato. Questa formula, creata nel 1959, è diventata il simbolo dell'estate. Ecco il cornetto classico o al cioccolato Algida, confezione da 6 pezzi a soli 4,19 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per parlarvi dello speciale offerte d'estate.
1: Gli speciali di Penny.
0: Andiamo al mare d'estate, certo, e allora sentiamo cosa vi piace fare una volta arrivati in spiaggia al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando sono al mare mi piace tantissimo passeggiare sul lungomare, sulla spiaggia, anche direttamente a piedi nudi, e poi mi piace tantissimo anche sedermi su uno scoglio e ammirare tutte le barche, soprattutto le barche a vele. A vela che passano.
0: Ammiriamo il mare, tutte le barche che passano, perché il suono ritmico delle onde sincronizza le onde cerebrali, inducendo uno stato di calma simile alla meditazione. E allora mettiamo tutto l'occorrente nella borsa mare e partiamo alla volta delle spiagge paradisiache italiane. Trovate la maxi borsa mare da Penny 100% cotone con zip. Viene solo 6,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Con le belle giornate facciamo il pieno di vitamina D al mare, portiamo qualcosa con noi, come delle ciliegie che aumentano il senso di pienezza grazie all'elevata quantità di fibre. Adesso 500 grammi di ciliegie da Penny vengono solo 2,99 euro. Stasera invece prepariamo i peperoni. Pensate, quelli rossi e gialli sono più ricchi di antiossidanti rispetto a quelli verdi, e per sfruttare al massimo la vitamina C è consigliabile consumarli crudi in insalata. Eccoli qui da Penny, peperoni rossi e gialli, e al chilo vengono solo 2,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto, ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Abbiamo ascoltato Fever Dream, le 18:31 minuti. Marta Amato in vostra compagnia. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Penny Fan di Tommaso Stabilini.
1: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
2: Cioè, neanche con la sicurezza siamo riusciti a tenerlo fuori dagli studi. Che bello, come sono felice. Nuova puntata di Penny Fan con Tommaso Stabilini e il signore qui con noi. Ecco le notizie più curiose della settimana.
3: Grazie a tutti, ai costumisti, il trucco e parrucco, il corpo di ballo e i tecnici delle luci.
2: Cioè, oggi si parte dai saluti?
3: Alla banda, i coreografi, l'orchestra e il direttore d'orchestra.
2: Non possiamo legarlo da qualche parte?
3: E grazie dei fiori, soprattutto.
2: Da leggo.it Cremona, un uomo abbona per scherzo l'amico al fumetto di Paperino. È stato denunciato e condannato, dopo 9 anni di processi, a 13 mesi di lavori di pubblica utilità. Da today.it, in Giappone, un 38enne di nome Akihiko Kondo ha deciso di sposare un ologramma. Lo sposo, la mia famiglia non è voluta venire alle nozze.
3: Grazie alla regia, ai tecnici del suono e a Filippo, che insieme al mio portinaio di casa mi ha sostenuto sin dall'inizio.
2: Ancora con sti ringraziamenti, ma poi chi è sta gente?
3: Grazie mamma!
2: Niente, un programma di pazzi. Dalla Gazzetta di Modena, perde una partita di bocce e si mena con due anziani, la furia di un 32enne che poi aggredisce i carabinieri che lo arrestano e lo portano in caserma. Da fanpage.it, la Ferrari vieta per sempre l'acquisto di nuove vetture a Justin Bieber, dopo aver dimenticato, ridipinto e rivenduto la sua. Tutti atteggiamenti che non sono andati giù alla casa di Maranello.
3: Grazie al pubblico meraviglioso e al direttore di rete, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, a mio zio Antonio, che ho sentito anche ieri sera. Ah, sono così emozionato.
2: Quando finirà questo programma mi prendo un anno di vacanza, giuro. Termina finalmente, grazie al cielo, un'altra puntata del Penny Fan da Tommaso Stabilini. È tutto, ci sentiamo la prossima di settimana. Vi prego, fatemi andare via, vi prego.
3: Grazie a tutti, è stata una bellissima edizione. Ci sentiamo l'anno prossimo.
1: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: 18:36 minuti, ancora buoni acquisti. Parliamo e rilassiamoci con le offerte d'estate.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Offerte d'estate dove troviamo l'ombrellone ideale per ripararci dal sole e schiacciare un sonnellino. Pensate, il mare rilassa non solo la mente ma anche i muscoli, infatti il calore del sole distende i muscoli contratti e il relax naturale aiuta a resettare i ritmi biologici. Adesso l'ombrellone da Penny viene solo 8,99 euro. A questo punto distendiamo il nostro telomare, che previene anche colpi di sole in questo modo e anche evita il surriscaldamento corporeo e la disidratazione. Adesso il telomare con frange viene solo 3,99 euro.
1: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, 18 e 48 minuti, parliamo dello speciale salva spesa.
1: Salva spesa di Penny.
0: Troviamo anche il detersivo per il bucato, soprattutto per le lenzuola. E allora sentiamo dal caporedattore Giovanni Martinez, che ha intervistato voi clienti, come devono essere le lenzuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Che cosa deve avere secondo lei un buon lenzuolo, una buona biancheria per lei?
4: Intanto deve essere un buon cotone, poi essere lavato con prodotti che lo rendano, che rinnovino queste caratteristiche del cotone e quindi che lo rendano morbidi, profumati.
3: E quali colori le piacerebbero?
4: A me tutti i colori, io uso dal bianco al nero, tutti i colori.
0: E allora per rinnovare il bianco delle lenzuola, ecco il detersivo liquido lavatrice Omino Bianco. Pensate, il brand prende il nome direttamente dal suo storico logo, che raffigura una figura stilizzata che indossa una maglietta di un bianco candido e impeccabile. E proprio questa la promessa di questo brand, un bianco candido e impeccabile. Eccolo qui da Penny, detersivo liquido lavatrice Omino Bianco, al gusto musco bianco oppure sciogli macchie, confezione da 3 pezzi, quindi 3 per 50 lavaggi uguale 150 lavaggi. Viene solo 9,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Offerte salva spesa da Penny come l'olio extravergine d'oliva Farchioni. Vi parlo delle sue caratteristiche come il profumo fruttato, il leggero amaro, il pizzicore tipico degli oli freschi che lo rendono perfetto per condire verdure, insalate, bruschette, carni bianche e anche primi piatti. Adesso c'è una novità, trovate l'olio Farchioni velato più ricco di microparticelle di olive. È scontato del 31% e viene solo 5,99 euro. E poi stappiamo una birra Moretti stasera, la classica birra con l'iconico baffo. E pensate, questo brand che appare sull'etichetta nacque nel 1859, ma fu introdotto molti anni dopo. Il disegno del baffo fu commissionato dal successore di Luigi Moretti nel 1942 al disegnatore trevigiano Carlo Camozzo, per rappresentare l'autenticità e la convivialità del consumatore tipo di questa birra. Adesso la confezione da 3 pezzi di birra Moretti viene solo 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Dance Like This, Penny FM, su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, subito per voi uno sconto di 3 euro sulla spesa. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona serata da Marta Amato. Ciao!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Semplice. Basta un penny.
2: Facciamo un esperimento. Se vi dico latte, cosa vi viene in mente? Ho provato anche io e subito mi sono venuti in mente un sacco di ricordi. La nonna che mi diceva: bevi il latte che ti fa bene e diventi grande e forte. Oppure mio padre che beveva tutte le mattine una tazzona di caffè e latte. Bevi il latte che rinforza le ossa. Per non parlare poi delle colazioni che si facevano insieme a fratelli e sorelle. La mia è una famiglia molto numerosa. Tutti ricordi che hanno anche un fondamento scientifico, soprattutto per la crescita dei nostri bambini. Lo abbiamo chiesto a Leda Morana, nutrizionista.
3: Le interviste di Penny Fan.
4: I bambini hanno bisogno del latte per la loro crescita. Il consumo giornaliero di questa bevanda dovrebbe essere di 3 o 4 bicchieri al giorno, consumato in tutte le sue forme. Yogurt e frullati vanno benissimo, infatti un bel frullato estivo con frutta e tanto latte non può mancare per la crescita dei nostri figli, al mattino o come merenda gustosa e nutriente.
2: Grazie a Leda Morana. Dunque, latte in tutte le sue forme e per continuare a mantenere alta la tradizione familiare. E continuate a collezionare ricordi.
1: Porta il benessere sulla tua tavola.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta alla scoperta della pizza gourmet. È una rivisitazione di alta qualità della pizza tradizionale. È caratterizzata da impasti a lunga lievitazione, ingredienti ricercati e abbinamenti studiati. Il cornicione è croccante, alveolato, e con il termine gourmet si vuole unire la tecnica della cucina d'autore alla pizza. Il concetto è stato introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Facciamoci venire l'acquolina in bocca con dei pistacchi tostati, uno snack molto goloso che ci porta anche salute. La frutta oleosa infatti è ricca di grassi insaturi benefici per il nostro corpo. In particolare mandorle, pinoli e pistacchi sono molto adatti per limitare la produzione di istamina, dunque in caso di allergie. I pistacchi possono essere mangiati a merenda oppure abbinati alla verdura durante il pasto. In questo caso rappresentano la parte proteica e possiamo sostituirli a carne e formaggio. Da Penny trovate i pistacchi tostati e salati del marchio Amo Natura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: sapore della mia vita. Meraviglioso.
1: Wellness, sorgente di benessere.
2: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
1: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al Fuori Tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti, questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia a sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta, ma ce ne sono tanti altri. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al Fuori Tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Valbontà.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Parliamo adesso di una specialità tutta riminese. Giovanni Pascoli l'ha definita il pane dei romagnoli. Sto parlando della piadina. Quella che trovate da Penny è la piadina alla riminese, che a differenza della piadina romagnola classica è flessibile, ideale per essere piegata. Si presenta con bolle di cottura in superficie, i caratteristici occhi, e mantiene una certa umidità interna, risultando più morbida al palato. La farcitura che non può mancare con crudo squacquerone e rucola, dove squacquerone prende il nome dalla sua consistenza squacquerata, che in dialetto romagnolo fa riferimento alla sua morbidezza. Adesso le piadine e le specialità cuor di terra vi aspettano nei nostri negozi Penny.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica, la velatura, è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento, ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
2: Hey, it's me.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo. E le pupille ti diventano verde acqua e non si può annullare la distanza.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi.